we manene o papa ya kwene o di boye nyati sami kana sa chopo na wayami say Jesus.

dati non si mafo pa e va bene se ti ha chiamato oh mi chiami che come ne sa mi sa pa pa sa pa kan ku ni bua mi nyami ma